Some of the two are most favorite. Baladuna vitamin C face wash. Baladuna 24 ke gulars in white vitamin C face wash. The D color designing. Dekhi multicolor gums di. A golden color gums di. That's color face wash wakhli. Last ke watch. We dekhi gums di. Da gums si kum di. Da medicine di. Dik shula. Da sa su skin bani mati. Kar ke chirta. Da su di bani face in zi. Da su mehse color. Da su chehri bani ule gigi. Au ta su last yani guti raka gi. Da ga mkh bandi. Da ga gums si kum di. Da mat si. The black way, blasty. Aau dekhi, chikum medicine dida sasu skin cells milaushi. Aau chikum zeki sasu skin cells aga aga damage hui hui. No aga akh bia repair ki. Khada se na. Zama banz yui puri bana in four bandi wicha. Aki bjan natural barabar ki jo program mazob ki. Khada se na. Face bandi wichti di. Aau wichti akh the cosmetic wuzi na ragli.